0: Join us at futurevoices.radio.
1: Auch die schönste Zukunft hat irgendwann ein Ende.
2: Recording, bitte.
3: Ich stelle mir vor, dass ich einen kleinen Propeller auf dem Rücken habe, auf den Knopf drücke und damit ein bisschen durch die Luft fliege. Nur dürften das nicht zu viele Leute auf einmal machen. Es muss immer schön leer bleiben, dass man viel Luft und Platz um sich herum hat.
4: Mirai wa wakaranai.
5: In the end,
6: I believe in repetition.
7: Zukunftsmusik.
2: Вельми хочеться бачити світ без капіталізму, яка б одночі була можливість назирати на які інші структури і системи, які існують у столівих колах і не мають за мету експлуатувати чоловіка і чоловіче життя, наоборот, допомагають розкрити внутрішні можливості кожного з нас. І ще раз сподіваюся, що такий момент наступить, коли на цій планеті. То можливо наступний.
8: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale.
1: I futuri non realizzati sono solo reali del passato.
9: Ora che l'Italia diventi un deserto, anche quest'anno non piove.
8: Futuro penso anche.
9: E la paura che il paesaggio
8: cambiamenti
9: scomparisca.
8: Cambiamenti climatici, una crisi.
10: Saluti a tutti, ciao.
8: E a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendono da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. E che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.

0: Have you ever dreamed of a time machine? Maybe that's the future.
1: I hope in the future Turkey will be as a part of European Union.
2: Y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
3: Die Pizza der Zukunft schmeckt besser.
0: The future starts today.
4: Je pense que la démocratie française est en train de se réformer et j'espère qu'elle aboutira à un système plus centré sur la volonté du peuple.
5: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden. Wilhelm Flusser.
6: 唐朝鉴真大师, 经过多少磨难, 到达日本, 弘法传播文化, 在75高龄, 自知归乡无望, 他写下遗迹, 山川异域, 日月同天, 祭诸佛子, 共结来缘, 在人生的生命流程里, 如同大江东去, 终会有再回来的一日, 人的生命一起圆满, 还会有另一期生命的开始。
0: If we don't pay attention to global warming, we may see mass panic on a not too distant future colony.
7: Ölümden korkuyorum.
0: Die Zukunft? Umsehen, umräumen, umbauen. You never know what the future holds.
8: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, alla crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che

0: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.
1: Via d'accesso.
2: Via d'accesso.
3: Oh, my God.